0: Das ist unser SRF 3 Best Talent vom Monat Juli. Das ist der Eon Ava mit Burn It From Within.
1: Stanotte per te, e se non tornerò domani lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo, e se rimarrà solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto.